0: Hey, sem sacristan, sem dom chic o sono, me bilo stem.
1: Hey, sa, colpe collega de, ma c'è droce.
0: E blepci alla france, luf sucho a ceschi, si zu vis vec naranje.
1: Daleka!

Prode cervi, prode quali, prode fieto celemo. Ale poi inferno, che anipita sia, ne se s'abismato observi. Es poter che ne farri, gemsti gradu. As novi grossi,

0: Advantre, was civilist du?
1: Ella matta che ti comala. Ti bischel salessi sapest, torti per a me, ma come sveci stit?